amuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to pasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo